bang steng daga duga diga dang dong diga diga dang dong duga diga dang dang duga diga dang dong diga diga dang dong diga diga dang dong dong duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dang diga di bang steng bang di bi di bi di bi deng.